se seva donna se le glori, il non sa mia fione. Te bersegli d'ignoranza e di pena.